0: Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.
1: E non sai cosa vuoi avere.

sia suonato in almeno due dischi di Dalla. Oppure un amico famoso che ti sappia imbucare ovunque. Sai, la gente con l'apostrofo conta più della gente qualunque. Che poi è la gente

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone, nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina self a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise con il Codacons, che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio. Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz. Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
2: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni tre basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
1: Il conflitto in Ucraina. Droni russi hanno colpito 5 navi con merci dirette all'esercito ucraino nel porto di Chernomorsk, nel Mar Nero. Ma si apre uno spiraglio diplomatico. Ho appena parlato con gli inviati del presidente Trump. È stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky, che però a Kiev deve affrontare le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso nei giorni scorsi, in particolare per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Intanto a Bruxelles nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In particolare la Grecia chiede che l'Unione allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. In Italia la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle body cam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
3: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco, che ha imboccato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
4: L'Empoli ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
1: Clima rovente in Parlamento sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Le opposizioni insorgono contro il no espresso dalla giunta della Camera all'autorizzazione all'uso delle chat del parlamentare nell'ambito delle verifiche sui suoi rapporti societari legati alla vicenda Bistecchie d'Italia. La decisione ha scatenato la dura reazione in aula da parte del Movimento 5 Stelle, del PD e di Alleanza Verdi Sinistra, che accusano la maggioranza di voler proteggere l'esponente del governo. Il centrodestra difende il voto, è solo una scelta tecnica. È morta una donna che era tra le 8 persone investite nel centro di Modena il 16 maggio da un'auto lanciata sulla folla. Il decesso ieri mattina dopo 2 mesi di agonia. Il servizio di Alessio Galea.
5: Era ricoverata da 2 mesi in terapia intensiva, prima al Maggiore di Bologna e dalle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina. Monica Esposito, 55 anni, residente a Nonantola, era una delle 8 persone investite in pieno centro storico a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri. Le condizioni della donna, spiega l'azienda ospedaliera, erano apparse subito gravissime, nonostante siano stati tentati tutti gli interventi possibili, non ha mai ripreso conoscenza sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, seguendo la volontà espressa dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. Salim El Kudri si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Secondo gli inquirenti, il 31enne italiano di seconda generazione quel sabato pomeriggio voleva colpire quante più persone possibile e con sé aveva anche un coltello con cui ferì chi era riuscito coraggiosamente a bloccarlo.
1: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio adriatico, sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. È tutto per ora, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica, dove si segnala che a causa di lavori fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e rallentamenti tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci verso Firenze. Rallentamenti in direzione Firenze anche sul ramo di Livorno a causa di lavori tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti. Città di Firenze, per attività di carico scarico materiali nella giornata di oggi, divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Nova Radio, Black and Rock.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica, dove si segnala che a causa di lavori fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e rallentamenti tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci verso Firenze. Rallentamenti in direzione Firenze anche sul ramo di Livorno a causa di lavori tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti. Città di Firenze, per attività di carico scarico materiali nella giornata di oggi, divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio e ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione, sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo su decesso di Abderrahim Fakir avvenuto durante un fermo di polizia. Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei cellulari dei testimoni, stanno vagliando sia la condotta degli agenti sia quella dei sanitari del 118 intervenuti per rianimare l'uomo. In attesa dell'autopsia per far luce sulle cause esatte della morte, il Viminale ha attivato delle verifiche sull'organizzazione del presidio cittadino seguito appunto alla morte di Fakir. E in furia la bufera politica. Dalle file del centrodestra si levano dure critiche. L'amministrazione locale è accusata di irresponsabilità e si chiedono le dimissioni del primo cittadino Lepore. Di contro l'opposizione ribatte compatta a sostegno del sindaco e della sua richiesta di trasparenza sulla morte di Fakir. Il caldo concede una tregua all'Italia. Bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo. Prosegue anche oggi invece la perturbazione sul medio adriatico che si estende sul meridione. Già dalla metà della prossima settimana è però previsto un nuovo aumento delle temperature. Il nome del CT non credo arriverà nelle prossime ore, lo ha detto ieri il presidente della FIGC Malagò, che ha partecipato alla finale di calcio a 5 della Coppa Canottieri a Roma. Presente anche l'ex commissario tecnico Mancini. Non ci sono stati contatti tra me e la federazione, ha spiegato l'ex allenatore della nazionale. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community.
4: Una grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventimusicpool.it.
5: Newsbox Estate.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio alle ore 9.05. Cominciamo il nostro Newsbox Estate. Prima di dare un'idea, dare una lettura a quelle che sono le notizie del giorno apparse sui quotidiani in edicola quest'oggi, ci colleghiamo con il LAM, con noi Daniele Grifoni. Innanzitutto, buongiorno.
8: Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, ai radioascoltatori. Diciamo che per quanto riguarda il Mediterraneo è ancora interessato da un campo di alta pressione e questo garantisce condizioni di tempo stabile Le temperature sono comunque diminuite, soprattutto nei valori minimi rispetto ai giorni scorsi. Per oggi si prevede quindi una bella giornata ancora di sole al mattino, però nel pomeriggio possibilità di temporali a carattere sparso sulle zone appenniniche, altrove ancora prevalenti condizioni cielo poco nuvoloso. I venti tenderanno nel pomeriggio a divenire di maestrale su costa e arcipelago. Temperature massime quest'oggi in aumento sulle zone interne. Poi la tendenza per i prossimi giorni: domani ancora cielo sereno, temperature in lieve calo rispetto a oggi per un flusso di venti da nord-est generalmente debole o moderato. Poi sabato aumentano le velature, rinforzano i venti di scirocco e questo preannuncia poi un peggioramento per domenica, quando sono previsti dei temporali localmente anche forti che potranno interessare gran parte della regione. Con questo direi che è tutto.
7: Grazie mille a Daniele Grifoni e all'AMMA, buon lavoro e a domani.
8: Grazie a voi.
7: Continuiamo con quelle che sono le prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi. Diamo una letta ai titoli che sono diversi. La Nazione di Firenze torna a parlare di Montedomini, tutti gli uomini di Montedomini è il titolo che troviamo in apertura, dall'ex presidente Paccosi fino all'attuale numero uno Frittelli, e quei nomi che ritornano fra le cariche. La consigliera del re scova affitti brevi anche in via Magenta vicino al Cubo Nero, bilanci ai raggi X. E la questione viene trattata anche nelle pagine interne a pagina 2 e 3 con una doppia pagina di articoli che affrontano il racconto di questo caso scoppiato nei giorni scorsi, il cosiddetto caso Montedomini, da più punti di vista. Si fa anche il punto su come di fatto sia strutturata l'azienda partecipata Montedomini, azienda di servizi alla persona che nel bilancio di previsione 2026 ha messo in conto di incassare dagli affitti circa 2 milioni e 440 mila euro, che da qui al 2028 potrebbero trasformarsi in 2 milioni e 700 mila euro secondo il bilancio di previsione, un incremento di quasi 700 mila euro se paragonato ai 2 milioni e spiccioli messi a consuntivo solo nel 2023. In pratica un

Tutto quello che Monte Domini fa. Sono 428 in tutto gli alloggi che fanno parte di questo patrimonio immobiliare. Loro gestiscono 5 residenze per non autosufficienza, 2 residenze per donne sole, oltre a un centro diurno che si chiama Atena per disturbi cognitivi. La spesa per questi servizi è di 9 milioni di euro, di cui 4,8 per RSA, RA e centro diurno Alzheimer. E insomma, poi ci sono le spese per mantenere in piedi questo patrimonio immobiliare, che sono 500.000 euro solo di tasse. Quindi diciamo che la Nazione di Firenze, con questo articolo a firma di Claudio Capanni, si va appunto a fare quello che non è stato fatto, se possiamo permetterci di dirlo, dal Comune di Firenze nei giorni scorsi, a cui era stata chiesta un po' di trasparenza sulla gestione delle finanze di Monte Domini. Fondamentalmente la Nazione ci sta dicendo in modo indiretto: bastava andare a vedere i bilanci per fare il punto. Nel frattempo c'è l'ira delle opposizioni, che si scagliano contro anche la sindaca chiedendone le dimissioni. Le opposizioni ovviamente di destra in Palazzo Vecchio. La replica poi è arrivata nel pomeriggio dal PD, che definisce questa richiesta di sfiducia come lunare, ma tornano all'attacco anche le opposizioni a sinistra, con la consigliera di Firenze Democratica Cecilia Del Re, che continua anche lei ad indagare per conto suo attraverso una visura catastale. Ha scoperto che altri immobili della SP sono stati destinati alle locazioni turistiche. Si tratta di quelli ubicati in via Magenta 18. E appunto nei prossimi giorni si parlerà anche degli equilibri interni di Monte Domini. I nomi sono quelli di Maurizio Frittelli, che è il presidente della SP, mentre Emanuele Pellicanò è il direttore generale, che poi è quello che ha firmato tutti i contratti. Vedremo cosa succederà. C'è questo CDA in programma il 29 di luglio, come vi dicevamo nei giorni scorsi, dove sicuramente ci sarà un giro di boa per questa vicenda, o comunque almeno lo speriamo. E sappiamo appunto che l'ex presidente di Monte Domini era Luigi Paccosi, attualmente a capo di Casa SPA. Sulle dimissioni di Paccosi dal suo nuovo incarico si è espressa invece Salviamo Firenze nei giorni scorsi, anche sulle nostre frequenze. A proposito di Salviamo Firenze, ieri una cordata per chiedere di non cementificare l'area delle cascine, delle ex OGR in zona cascine, tra la Leopolda e il parco appunto delle cascine, ma anche la manifattura tabacchi, questo enorme triangolo, se così possiamo definirlo, che rischia appunto di cambiare radicalmente nei prossimi anni con questo progetto edilizia urbana e anche con la nuova strada costruita per favorire anche l'arrivo della tranvia 4.1. sono 4.300 le firme raccolte per la campagna Salviamo le Cascine, lanciata dal comitato Salviamo Firenze, per chiedere lo stop alla cementificazione dell'area delle ex OGR acquistata dal fondo lussemburghese Ginko 3, che prevede in uno spazio di 42.000 metri quadrati nuove case, una piccola parte d'affitto calmerato, strutture turistico-ricettive, negozi. La proposta avanzata dalla petizione chiede il recupero ambientale e sociale dell'area, riuso dei capannoni storici per funzioni culturali e associative, estensione attrezzata del parco delle cascine, servizi per i quartieri e un polo culturale pubblico. E ieri appunto una iniziativa con un centinaio di cittadini che si sono ritrovati in via Michelucci con una catena umana, il cartello con su scritto "io ho firmato" e lo striscione "no alla colata di cemento alle cascine". Ne avevamo parlato di questo già martedì con Massimo Torelli, che ci aveva anticipato questo appuntamento che abbiamo poi ricordato ieri. Parliamo tra pochi Tra pochissimo il nostro focus di oggi. Nel frattempo vi segnalo

Quelle che sono un po' le altre notizie del giorno, non abbiamo parlato delle altre aperture dei quotidiani dove si parla di Viola Park, l'idea è un altro stadio al Viola Park, apertura, titolo in prima pagina del Corriere Fiorentino, la struttura dovrebbe nascere nell'area del parcheggio per ospitare l'Under 23 in Serie C, il terreno è già di proprietà della Fiorentina ma è agricolo, il sindaco di Bagno a Ripoli però apre Pignotti, la notizia è in prima pagina anche della Nazionale di Firenze, prove di espansione, il titolo della foto notizia. Per quanto riguarda la Repubblica, anche qui si parla di immobili, ma di Meyer e l'acquisto di Villanova, la trattativa riparte da 22 milioni, la clinica di Unipol accanto all'ospedale pediatrico, discussione arenata da tempo, ora i giochi si riaprono, lì potrebbero essere trasferiti gli ambulatori. E poi si parla anche dell'indagine UNESCO sul cubo nero, il comune, collaboriamo se arrivano altre richieste e si parla ovviamente sui giornali, ne dico la quest'oggi, anche di bilancio regionale, l'approvazione della Corte dei Conti di quello 2025 nei giorni scorsi, con però la segnalazione del forte indebitamento e ovviamente delle criticità che permangono per la sanità. E poi un altro focus lo facciamo sui progetti PNRR, quelli realizzati in ambito sanitario sono il 100%. Di questo parleremo tra pochissimo, ma torniamo invece con il primo approfondimento di oggi a parlare di intelligenza artificiale. Come sappiamo, la regione, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la regione Toscana è la prima ad adottare e approvare una legge organica sull'IA per regolarla, creare una cultura su questo e per insomma in qualche modo mettere un primo mattoncino. Ne parleremo tra pochissimo, un po' di musica, con noi ci sarà Andrea Piazzoli, psicologo esperto di intelligenza artificiale.

0: L'Assemblea legislativa della Toscana ha approvato nella seduta di martedì scorso in via definitiva la legge regionale sull'uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. La Toscana diventa così la prima regione in Italia dotata di una legge organica in materia. Il testo presentato dalla Giunta il 16 febbraio scorso ha ottenuto il via libera della Commissione Cultura il 22 aprile, a metà luglio quello congiunto delle Commissioni Ambiente e Affari Istituzionali è arrivato in aula arricchito da un pacchetto di emendamenti. Il provvedimento di fatto introduce la Carta Toscana dei diritti digitali, che riconosce ai cittadini il diritto ad essere informati sull'uso dell'IA, a ottenere spiegazioni comprensibili sulle decisioni algoritmiche e a chiedere l'intervento di una persona a fronte di decisioni amministrative automatizzate. Prevede inoltre l'istituzione di un osservatorio regionale sull'intelligenza artificiale gestito con il supporto di IRPET, il rafforzamento della rete dei punti digitali facile, misure per la tutela dei minori e il diritto alla disconnessione. Si parla in questa legge anche di formazione, di agevolazione della conoscenza dell'intelligenza artificiale. Sentiamo proprio le parole di Antonio Mazzeo del PD, che ha spiegato i principi dietro a questa legge.
1: Di fronte a noi avevamo una scelta: o decidere di voltarci dall'altra parte o di guidare il cambiamento. Lo abbiamo provato a fare con questa norma, che dentro tiene una strategia regionale sull'intelligenza artificiale, che pone questioni legate al lavoro. Il lavoro cambierà in maniera sensibile nei prossimi anni e noi abbiamo il compito di guidare tutti i processi di formazione del personale, che altrimenti rischia di essere fuori dal mondo del lavoro. Dobbiamo lavorare anche però sui rischi dell'intelligenza artificiale, la protezione dei dati, le questioni che riguardano l'accesso ai servizi pubblici. Noi abbiamo la necessità di dare risposte chiare e concrete, con un obiettivo: scegliere un'intelligenza artificiale che sia etica, sia sostenibile e che non lasci indietro nessuno.
0: E queste sono le parole di Antonio Mazzeo, che ha proposto anche un ordine del giorno per chiedere di ospitare proprio in Toscana anche il CERN dedicato all'intelligenza artificiale. Ma di questo parleremo anche più tardi nel nostro spazio dedicato al focus su quello che è successo in Consiglio regionale martedì discorso. La legge toscana è stata definita una legge manifesto, ad esempio, dalle destre, priva di reali contenuti, ma noi dei contenuti di questa legge ne parliamo oggi con Andrea Piazzoli, psicologo esperto di intelligenza artificiale, che ritroviamo volentieri sulle nostre frequenze. Ben trovato.
2: Grazie, buongiorno anche a voi.
0: Allora, sappiamo che insomma questa legge introduce di fatto dei principi guida, come è stato detto anche dalla maggioranza in Consiglio regionale. Non è certo una legge che va a intaccare le attività delle grandi aziende internazionali che stanno dietro a questi strumenti, però sicuramente qualche punto fermo lo introduce. È un primo buon passo questo per la regione toscana?
2: Assolutamente sì, diciamo che il testo, per come è scritto, cerca proprio di dare una linea di indirizzo a tutti quelli che sono gli organismi della regione e che hanno un impatto sul territorio, quindi è proprio uno di quei primi passi di cui avevamo parlato anche le altre volte in cui avevo partecipato alla trasmissione, e che servirebbero per dare un orientamento su quali sono i potenziali rischi e le opportunità che questo strumento offre, e cercare di identificare delle occasioni di educazione, di psicoeducazione, per intercettare gli utenti che potrebbero non avere tutti gli strumenti per poter utilizzare l'intelligenza artificiale in maniera adeguata, e che quindi potrebbero essere maggiormente soggetti a una serie di errori nell'utilizzo, che potrebbero portare appunto a rischi o conseguenze negative nel tempo.
0: Cosa manca in questa legge invece?
2: Ma allora, diciamo che con un'attenta rilettura, un aspetto che io avrei tenuto in maggiore considerazione, che è citato in diversi punti, è quello dell'autonomia decisionale. Io avrei parlato proprio di sovranità cognitiva, perché, come vi avevo già accennato in passato, uno dei principali problemi è proprio quanto si va a delegare le proprie funzioni cognitive all'intelligenza artificiale e come questo può provocare sia debito cognitivo sia nel tempo il non riconoscere quante e quali decisioni implicite si va a dare, a delegare all'intelligenza artificiale, perché diciamo questo aspetto della sovranità, di un certo grado di controllo che le persone dovrebbero mantenere sulle proprie attività, è un po' lasciato indietro. Cioè, l'aspetto psicologico del fatto che sicuramente nei prossimi anni ci sarà una sempre maggior presenza anche di psicopatologie legate ad un utilizzo intensivo di questi strumenti, l'altro giorno se ne parlava anche di dipendenza da uso di intelligenza artificiale, oppure burnout, oppure ansia da sostituzione lavorativa. Sono tutti degli aspetti strettamente psicologici legati ai rischi dell'uso intensivo di intelligenza artificiale, che in questo caso magari l'aspetto psicologico non è stato preso completamente in considerazione come poteva essere, però è un aspetto che può essere declinato tranquillamente dal testo per come è scritto, perché mantiene un grado di generalità che poi consente, secondo me, ai vari strumenti che vengono messi in campo come l'osservatorio e che possono comunque essere inseriti successivamente, perché questo, diciamo, mette un po' le linee generali del come si potrebbe intervenire a livello di regione. Poi nel mettere a terra gli strumenti che la regione propone è possibile comunque inserirlo.
0: La regione toscana, comunque insomma le istituzioni locali potrebbero agire forse in modo più incisivo anche nell'inserimento di percorsi dedicati alla conoscenza degli strumenti di intelligenza artificiale, forse all'interno delle scuole, degli istituti scolastici. Questo forse è un fronte su cui le nostre istituzioni potrebbero iniziare a lavorare.
2: Assolutamente sì, come anche qui, come si era già accennato, una delle fasce più a rischio è ovviamente la fascia dei giovani, perché essendo in una fase critica del proprio sviluppo anche cerebrale, il cervello continua a svilupparsi tendenzialmente fino quasi ai 30 anni e più il cervello, diciamo, in una fase critica di sviluppo, più è influenzato dalle interazioni che abbiamo con il nostro contesto. Quindi abbiamo una maggiore flessibilità cognitiva e un'interazione costante con l'intelligenza artificiale può in un certo senso creare delle modifiche permanenti sul medio-lungo termine, e questo, insomma, è uno degli aspetti che spinge molto sul dovremmo fare un'educazione nelle scuole, a partire dalle scuole, sul buon uso di questo strumento, che non deve essere solamente un buon uso tecnico, quindi come fare le domande per farsi rispondere in maniera più precisa, ma quali conseguenze ci sono se io vado a delegare determinati aspetti della mia vita all'intelligenza artificiale e non mi assumo la responsabilità di prendere delle decisioni in maniera autonoma, che è un aspetto, lo si prende da un lato diverso, ecco, non è solamente utilizzare lo strumento in maniera efficiente, ma utilizzarlo in maniera tale da poter imparare di più, quindi chiedere le cose in maniera tale che mi sviluppino delle competenze e non che mi vengano tolte, ecco.
0: Ecco, tra gli aspetti che sicuramente preoccupano e che sono stati citati poi in sede di discussione di questa legge c'è il rapporto tra intelligenza artificiale e lavoro. Il lavoro umano va tutelato, si può agire con questa legge anche su questo o appunto ci vuole uno strumento nazionale?
2: Ci sono degli aspetti di questa legge che aiutano, perché tra uno dei principi che ho letto c'è proprio il non si può delegare completamente, ci deve essere sempre un certo grado di controllo umano. Poi questo, insomma, sarebbe un argomento esplorabile in maniera ancora più approfondita, perché bisogna capire anche quanto l'essere umano è in grado di controllare l'output di uno di questi strumenti. Cioè, se io chiedo all'intelligenza artificiale di farmi un'analisi dati e va, diciamo, a sondare un'enorme quantità di dati facendo un'enorme quantità di processi e non mi spiega tutti i processi che ha fatto, anche una persona esperta in analisi dati può far fatica a identificare tutti i processi e quindi controllare che quello che è stato fatto sia stato fatto bene, oppure può addirittura allungare il processo rispetto al farlo da soli. Quindi c'è un po' questo problema qui. Oltre questo, diciamo che sicuramente uno strumento nazionale a un certo punto sarà necessario. Non si può delegare completamente alla regione, che ha delle competenze che sono limitate a sanità, a una serie di aspetti, ma l'intelligenza artificiale entra in tutti gli aspetti della vita quotidiana. La questione della sostituzione, cioè da qui a 10 anni noi non sappiamo quanto effettivamente si evolverà, in che direzione e quanto potrà diventare potente l'intelligenza artificiale nel fare le cose che attualmente facciamo noi. E questo, se non viene regolamentato in qualche modo, è un forte rischio, perché determina il tipo di società all'interno del quale noi vogliamo stare. In un tipo di società che non mette alcun limite a come l'intelligenza artificiale può entrare nei contesti, è una società in cui progressivamente è fisiologico che qualsiasi cosa sia sostituibile. A me non mi viene in mente un lavoro che non sia potenzialmente sostituibile da un'IA tra 10, 15, 20 anni che abbia raggiunto un grado di precisione sufficientemente alto. Allo stesso tempo io non vorrei una società così, quindi spero che la politica intervenga nel dire ok, l'intelligenza artificiale può essere integrata nei processi fino a questo punto e non oltre.
0: È proprio il ruolo che deve avere la politica, speriamo che ce l'abbiano. Noi ovviamente torneremo a parlarne. Per adesso grazie mille Andrea Piazzoli per essere stato con noi nuovamente, aver parlato di questi temi. Alla prossima.
2: Grazie a voi.
0: E quindi continuiamo in chiusura, giusto per riportare il nostro GR sui temi che accennavamo poco fa e poi salutarci.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Corte dei Conti, 2 avvisi dalla Regione, sanità in bilico e indebitamento al limite, positivo il giudizio dei magistrati sul bilancio 2025, con qualche rilievo, incognita in investimenti. Questo è l'articolo che troviamo nelle pagine interne della Corriere Fiorentino. E poi ieri è stato fatto anche il punto sui soldi impegnati sui progetti PNRR, finanziati col PNRR per la sanità. La Toscana c'è, abbiamo realizzato il 100% degli interventi. Il punto è stato fatto ieri in una conferenza stampa e a farlo ai nostri microfoni Michele Mazzoni, coordinatore della Direzione Opere Pubbliche della Regione Toscana.
5: Complessivamente si parla di 157 interventi, dei quali le centrali operative territoriali 39, le casse di comunità 83, 32 ospedali di comunità e gli ospedali sicuri 3. Oltre a questi interventi dei lavori, abbiamo fatto anche una serie di interventi per quanto riguarda il rinnovo delle attrezzature ospedaliere, sulle quali i colleghi della Direzione Sanità si sono particolarmente impegnati per avere dei macchinari sempre più moderni per la diagnostica e la cura dei pazienti. I cantieri definiti sono sicuramente con la delibera di giunta di giovedì scorso, 71 casse di comunità e 23 ospedali di comunità, che sono il target. Sono ancora in corso ulteriori interventi che però, avendo raggiunto l'obiettivo PNRR, ci permettono di essere tranquilli sulla non perdita del finanziamento, e quindi questi andranno in completamento di qui alla fine dell'anno. Gli interventi fuori target sono ancora 24 e abbiamo 2 interventi sulle centrali operative, 13 interventi sulle casse di comunità e 9 interventi sugli ospedali di comunità. L'investimento totale sui 157 interventi, che quindi ricomprendono le centrali operative, le casse di comunità, gli ospedali di comunità e gli ospedali da mettere in sicurezza dal punto di vista sismico, è di 233.245.142 euro, di cui 178.789.859 sono contributi PNRR, mentre gli altri sono...
0: E tra gli altri, appunto, sono soldi della regione toscana. Mancava l'ultima parola. Chiudiamo così alle 9.34 la nostra diretta di stamattina, però ci rivedremo, ci risentiremo oggi pomeriggio alle 2.05 con il Nova Radio News in formato estivo. Buon ascolto su Nova Radio da Martina Agnoletti, GR del Traffico e poi un po' di musica.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica, dove si segnala che a causa di lavori fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma. In A11 invece, per traffico intenso, rallentamenti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze e rallentamenti tra Ponte d'Aosta e il Bivio Pisa Livorno in direzione mare. Da segnalare anche code in uscita a Pisa Centro sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa Centro. Città di Firenze, per attività di carico scarico materiali nella giornata di oggi, divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

sbaglia e come si pone rimedio, come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice, ti ho chiesto una volta, e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo, e allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardarmi, hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino.

Ma adesso anche i gran premi si girano di notte, non ci crederesti mai, e non ci sono più le lotte tra i piloti e gli operai.

poi ti sei fatta seria. E non mi ricordo se l'hai detto tu

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington, intanto, ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
3: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
2: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
3: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
2: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
3: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
1: Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
6: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ora risolto si registrano ancora code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa di lavori, si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In A11 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 23, rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Siamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington, intanto, ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della Giornata Mondiale della Neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
3: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di Corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
2: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
3: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
2: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
3: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
1: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community
5: Radio. Una grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tentet, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventimusicpool.it.
6: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
5: AVO Livorno è l'associazione volontari ospedalieri attiva dal 1983 nella città di Livorno. Offre supporto umano, ascolto e compagnia ai pazienti ricoverati e accoglie e orienta i cittadini all'ingresso di strutture sanitarie. In ospedale i volontari sono presenti nei reparti e negli spazi di attesa per offrire una parola di conforto, aiutare a orientarsi, sostenere i pazienti e i familiari nei momenti di maggiore difficoltà emotiva. Nelle RSA i volontari affiancano quotidianamente gli ospiti con attività di relazione, compagnia e stimolazione sociale. Come è nata e di cosa si occupa l'associazione Volontari Ospedalieri di Livorno ce lo ha spiegato la presidente Giovanna Manzi.
7: AVO Livorno nasce nel 1983, nasce dall'idea del dottor Erminio Longhini, che a Milano ha già portato la sua idea di fare il volontario con un altro gruppo di amici che hanno avuto l'idea di formare una persona da poter abbinare con le necessità che hanno i pazienti in ospedale. Questa figura che è dedicata a umanizzare un po' nel momento della sofferenza, nel momento della solitudine nell'ospedale e con la difficoltà di esserci e di dover soffrire in questa maniera, e ci voleva questa figura che comunque fa una cosa bellissima perché è sempre vicina alla fragilità e alla sofferenza.
5: Quali sono i progetti e le attività principali dell'associazione oggi?
7: Oggi noi siamo nell'atrio dell'ospedale, facciamo accoglienza davanti al totem e spieghiamo quello che devono fare per poter prendere referti oppure pagare i ticket, e le persone si sentono, diciamo, accolte bene e non diventano matte perché non sanno come farlo. Poi abbiamo tenuto fino al 30 giugno l'accoglienza al CORD, dove ci sono i controlli dei pazienti oncologici, e adesso sono riusciti a far mettere il display per avere il numero del laboratorio, quindi le volontarie e i volontari che erano dedicati a questo servizio ora saranno messi a fare altri servizi negli altri reparti come l'RSA che è Villa Serena e il Pascoli, e anche il diurno in via San Gaetano, dove siamo anche noi ora da un anno a questa parte. Ci siamo, sì. Siamo in ospedale, al pronto soccorso, neurochirurgia, nella degenza, in malattie generali. La nostra mission è levare un pochino di sofferenza e dare un sorriso, tanta serenità alle persone che sono in queste strutture.
5: Come si fa a diventare volontari?
7: Se non c'è il corso di formazione non si entra in AVO. Facciamo i nostri corsi di formazione, ci sono tutti i medici primari anche dell'ospedale che ci danno questo aiuto facendoci da relatori, il gruppo dei relatori e gli aspiranti volontari poi con il tutor faranno il tirocinaggio per un anno. Finito l'anno il consiglio direttivo darà il benestare sì o no, e allora con il tutor verranno messi nei reparti in cui c'è bisogno di volontari. Dopo questo, naturalmente, per dare il cartellino di volontario AVO, di solito facciamo una festa.
5: Ci può ricordare dove si trovano le informazioni su AVO Livorno?
7: Allora, su AVO Livorno si trovano anche su Facebook. Il sito che avevamo è sempre in definizione, non è ancora ben formato. La nostra sede comunque è in via Verdi 65.
6: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
8: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece a causa di lavori si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In A12 a causa di un incidente avvenuto al chilometro 107 e 100, 3 km di coda tra Sarzana e Carrara in direzione Livorno. Un chilometro di coda invece a causa di lavori sulla 15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.

0: e asciuto pazzo padrone.
1: Psicoradio,
2: la radio della mente,
3: in collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Lo scorso novembre 2025 sono venuti in redazione degli ospiti da Refresh Academy, realtà attiva a Bologna.
5: Ciao, sono Andrea Scavolini, sono il presidente di Refresh Academy. Sono qui oggi grazie agli inviti di tutti gli amici di Refresh.
6: Allora, che cos'è, come e perché è nata Refresh Academy?
5: Refresh Academy è una scuola inclusiva. È nata dall'idea di Ilias Bartolini, mio socio, che lo chiamai chiedendogli: ho voglia di fare qualcosa che abbia un impatto sociale di più di quello che sto facendo. Lui disse: ho un'idea. In Spagna esiste già una scuola molto simile che si chiama Factory F5, che Ilias ha visto nascere e attualmente ha migliaia di studenti, e da lì siamo partiti con l'idea di fare la stessa cosa in Italia, ossia una scuola inclusiva che offre opportunità per persone ad oggi in momentanea fragilità lavorativa e che vogliono trovare lavoro in ambito delle nuove tecnologie digitali, per cui facciamo percorsi che poi permettano alle persone di acquisire competenze in ambito digitale e quindi diventare attrattive per il mercato del lavoro.

0: Quante persone hanno frequentato Pressappoco Refresh Academy e quando è nata?
1: Il nostro primo incontro, la nostra prima attività è stato il 30 novembre del 2024. Abbiamo da allora fatto tre programmi formativi, coinvolgendo in totale, se non sbaglio, 70 persone, forse proprio tonde 70. Ovviamente non tutte hanno completato il percorso, però in totale sono proprio 70 ad oggi le persone coinvolte che hanno partecipato ai corsi.
0: Quali sono le maggiori soddisfazioni e le maggiori difficoltà nell'insegnare a persone con delle fragilità?
1: La soddisfazione più grande che continuamente abbiamo è quando vediamo persone che si sbloccano a fronte di alcune situazioni che hanno vissuto per tanti anni e invece raggiungono poi quella soddisfazione di aver raggiunto certi risultati e non da poco, altissimi risultati, perché poi alcune persone hanno raggiunto livelli veramente eccellenti, quindi tutte fanno quei piccoli passi che pian piano li portano a raggiungere risultati molto belli. Questa è una grande soddisfazione. Ti prendo il punto di vista dei treni, la difficoltà è un po' sempre sul piano emotivo, cioè a volte incontriamo persone che hanno vissuto storie molto difficili che quasi non ti puoi immaginare e quindi ogni tanto questa cosa un po' ti colpisce, cioè ti chiedi ma com'è possibile che il mondo vada così? Perché poi alcune magari con dei problemi ci sono nati, ma altri gli sono stati indotti, quindi la difficoltà grossa è accettare a volte che la società sia così crudele. Non lo è in toto, quindi c'è sempre degli spazi di speranza, però ogni tanto quella è la cosa un po' che mi abbacchia, okay. Al di là delle piccole difficoltà concrete, nel lavoro e tutto, però questa è una cosa che ogni tanto un po' mi dispiace. Poi però è il rovescio della medaglia, è da lì che arriva la grande soddisfazione, cioè il capire che stai avendo veramente un impatto nel creare veramente un'opportunità, del dare la possibilità veramente del poter avere, del poter stare bene, eccetera. E questa è una cosa che ci rende tutti fieri.
2: Quando parliamo di persone con fragilità, di che tipo di fragilità stiamo parlando?
1: Introduco un aspetto filosofico. Io prima ho detto persone in momentanea fragilità lavorativa. Poi, per quanto è vero, no, che ci sono persone che hanno delle fragilità e queste se le portano per tutta la vita, non voglio negare questo. Però il nostro approccio è sempre quello di vedere come momentanea la fragilità, cioè poi magari te la tieni per sempre, però avere sempre quell'obiettivo di potenziale cambiamento, superamento, o trasformare un qualcosa che è una fragilità in un'opportunità, cioè non è scontato che tutto sia così. Poi certe cose sono innegabili e quindi non è che se non hai una gamba, non è che poi ti rinasce, ok? Però comunque sia, l'obiettivo è quello di vedere la situazione di difficoltà come un qualcosa che non è permanente.

0: Io sono Alice, sono una studentessa di Refresh Academy. Stiamo facendo progetti di gruppo. I miei compagni di gruppo stamattina mi hanno un po' fatta arrabbiare perché non sono per niente autonomi, hanno bisogno di me a cui dico costantemente cosa fare.
1: Ti ci devi abituare.
0: Però, tutto bene, ecco.
2: Come hai incontrato Refresh Academy e cosa stai facendo con loro?
0: Io con Refresh Academy sto facendo un corso per analista di dati, data analyst e data engineer, e l'ho incontrato per caso, cioè la mia operatrice del CSM, a cui mi rivolsi perché ero in un momento di difficoltà nel trovare lavoro, anche nel capire cosa fare della mia vita, mi propose questo corso, anche così per dirmi che se sei una persona a cui interessano tante cose, magari ti potrebbe interessare. Infatti è un corso che è molto diverso dal mio percorso di studi che ho fatto finora. Io vengo dall'ambito umanistico, quindi l'informatica è molto differente, però è un corso che mi ha permesso di scoprire cose nuove che mi piacciono. Infatti, io sto pensando di fare una seconda laurea triennale in questo ambito. È un corso che mi ha fatto nascere una nuova passione, ecco.
2: Ci puoi dire brevemente quali sono state le tue esperienze nella ricerca di lavoro prima di incontrare Refresh Academy?
0: Allora, la mia esperienza di ricerca di lavoro è stata fallimentare a dir poco, cioè ho trovato un lavoro come promoter, sono durata 4 ore, in pausa pranzo ho pianto e mi sono licenziata. Ho trovato un secondo lavoro in un call center, ho iniziato la formazione, ho detto no, sta roba non fa per me e mi sono licenziata. Ne ho parlato con la mia operatrice di riferimento del CSM che mi ha proposto il corso ed è stata una cosa provvidenziale, diciamo.
3: Che cos'è che rende diversa questa tua esperienza e positiva? Come sono le relazioni con gli altri studenti oppure con i docenti? Cos'è che la rende costruttiva per te?
0: Ma sicuramente che è un'esperienza non performativa. Quando vado al corso sento di non dover fare una performance, cioè che se un giorno non do del mio meglio è uguale, nessuno mi giudica negativamente. Sicuramente poi anche l'ambiente che è inclusivo, appunto, non solo per questo aspetto, ma anche per molti altri aspetti. Io ho delle difficoltà magari sensoriali e posso mettermi gli occhiali da sola in aula senza che nessuno mi dica niente. Il rapporto con gli altri studenti comunque è molto piacevole, sono tutte persone molto inclusive, molto attente e gentili, ecco.
2: Che consiglio daresti a chi sta cercando lavoro e magari vive una fragilità?
0: Di non scoraggiarsi e di essere pronti ad accogliere anche quello che non si aspettavano.

0: Salve a tutti, sono Nicolò, sono stato uno studente di Refresh Academy nel corso di Full Stack Developer. Attualmente lavoro nella sezione sviluppo applicazioni digitali presso la casa editrice Zanichelli. E dunque, cosa faccio? Praticamente io e il mio gruppo in questo periodo stiamo sviluppando per l'appunto delle applicazioni per la fruizione dei libri digitali della casa editrice, in modo tale che gli studenti, gli insegnanti o chiunque compri un libro della Zanichelli possa usufruire di tutto il contenuto, non solo di quello cartaceo se prende il libro, ma anche di video, di mappe, di esercizi, tutta quindi la parte interattiva informatica del volume.
1: Ci racconti brevemente le tue esperienze lavorative precedenti e anche la ricerca di lavoro precedente?
0: Sì, dunque, io prima di diventare studente di Refresh Academy ho lavorato presso una cooperativa sociale dove ho svolto più ruoli, a seconda delle stagioni dove c'era più bisogno. Durante l'estate giardinaggio e coltivazione di ortaggi biologici, ma anche gestione della bottega, della rivendita, quindi anche rapporto con i clienti, annessi e connessi, e floricoltura, e soprattutto il mio punto forte, l'apicoltura. Ebbene sì, nonostante innumerevoli pizzicotti, io e il mio maestro Antonio siamo riusciti sempre a produrre miele di ottima qualità, di cui vado molto fiero e che ho portato anche in Refresh Academy. Miele biologico, ti ripeto, di cui vado molto molto fiero.
2: Quindi è stata un'esperienza positiva?
0: Assolutamente positiva. Io venivo da un periodo difficilissimo della mia vita, ma veramente difficilissimo. Ho incominciato l'esperienza in Agriverde che non avevo stima di me stesso, pensavo sarei sempre stato un peso per la mia famiglia e la società. Quando ho incominciato questo tirocinio mi chiesero che tipo di tirocinio vuoi fare, inserimento dati o lavoro nel verde. Io ho detto assolutamente lavoro nel verde, perché io fino a 14 anni sono stato più con i miei nonni che con i miei genitori. I miei nonni abitano a Saletto, quindi proprio in mezzo ai campi. Quindi ho scelto il percorso del verde. Pian piano mi hanno insegnato a fare delle cose, ho incominciato col montare le serre, montare gli impianti di irrigazione e pian piano, vedendo che riuscivo a fare da solo e a fine giornata il mio lavoro dava delle evidenze, mettiamola così, ho sempre avuto più stima di me stesso e per questo io ogni volta chiedevo sempre di imparare cose nuove. Quando c'era da fare una cosa, imparare quella, è per questo anche che sono entrato nel ramo dell'apicoltura. E soprattutto per la difficilissima selezione, in quanto ero l'unico a non aver paura delle api. Quindi per me è stata un'esperienza formativa, perché ho fatto un sacco di cose e tutte queste esperienze mi hanno rafforzato. Gli anni di Agriverde mi hanno rimesso al mondo. Dopodiché, grazie ad Agriverde, a conclusione del mio percorso, mi si è presentato l'opportunità di Refresh Academy. È stato una specie di segnale divino. Io all'inizio non ci credevo, perché dicevo, un corso che se lo fai su internet sono comunque 5-6 mila euro. Questo era in presenza, quindi molto meglio di una cosa fatta su internet, e si rivolgeva a persone che avevano delle momentanee problematiche, chiamiamole così. Io non ci credevo all'inizio, dicevo, questa deve essere una specie di quelle truffe PNRR per prendere i soldi e fuggire. E niente, ho fatto le selezioni, alle selezioni mi sono accorto che era una cosa seria. E lì è aumentata anche la mia fiducia nel prossimo. Spesso si dice, una cosa è troppo bella per essere vera. Ecco, Refresh Academy fa scuola a sé, perché è molto bella ma è anche vera. Quindi per me è stata un'opportunità incredibile. Poi c'è stata anche l'opportunità post Refresh Academy di entrare in Zanichelli, dove io più o meno un mese e mezzo che lavoro, e anche lì un ambiente ottimo a livello umano, tutto quanto, e sto imparando un sacco di cose. Abbiamo incominciato a lavorare con linguaggi di programmazione diversi da quelli imparati durante Refresh Academy. Questo mi ha un po' spaventato all'inizio, però quando ci danno i task, i compiti da fare, siamo sempre seguiti, quindi non siamo abbandonati a noi stessi, però il lavoro lo facciamo noi, cioè nel senso, loro ci dicono fate questo, noi andiamo avanti, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, poi magari caso ci incagliamo su una cosa, ci spiegano come scagliarci e noi ripartiamo. Però anche questa è una cosa che dà una gran fiducia in se stessi, perché comunque il codice che facciamo lo facciamo noi. E siamo riusciti in questo mese e mezzo, insomma, a fare delle cose, a mio avviso, fatte bene.

State ascoltando l'intervista dedicata alla cooperativa sociale di Bologna Refresh Academy, che si occupa di fare formazione nell'ambito delle nuove tecnologie con persone fragili.

0: Mi chiamo Enrico, sono un ex studente di Refresh Academy e attualmente sto lavorando in Zanichelli nella sezione sviluppo applicazione digitale assieme a Nicolò. Refresh Academy l'ho conosciuta attraverso il mio EPS, che diciamo mi ha dato consiglio dal punto di vista informatico, perché c'è stato un giorno della mia vita che stavo facendo delle cose al PC, praticamente a un certo punto mi si blocca il PC. Allora lì all'inizio mi sono spaventato, dico, ma com'è possibile, cos'è successo? Allora sono andato a vedere, no, ho provato a resettarlo, tutto quanto non funzionava. Allora a un certo punto un po' sono andato nel panico. Poi dopo ho preso coscienza, ho mantenuto la calma e diciamo ho detto, bene, proviamo a cercare una cosa che si chiama terminale e vediamo come inserire dei comandi per sbloccare questo benedetto PC. Li ho inseriti passo passo e alla fine il PC è ripartito. E lì dal punto di vista proprio della soddisfazione ho detto, cacchio, allora sono in grado di ripararlo. Allora a un certo punto, parlando con il mio EPS, allora mi dice di questa, diciamo, opportunità di Refresh Academy. Per me è stata una rinascita perché ho ripreso coscienza di me stesso e ho trovato uno spunto per dare di meglio della mia vita. E Refresh Academy mi ha dato quella scintilla, quel bagliore che mi ha fatto ripartire.
1: Ti chiediamo una cosa, un aiuto per capire, hai detto una sigla tipo EPS, ETS,
0: sì,
1: che
0: EPS.
1: Cos'è?
0: Individual Placement and Support, è praticamente un supporto, diciamo, psicologico che aiuta i giovani con fragilità psicologiche nella ricerca del lavoro.
1: E viene messo a disposizione dai servizi
0: dal
1: del dipartimento, dal CSM, dal Centro di Salute Mentale.
0: Esattamente,
1: quindi.
0: Sì.
1: E quindi diciamo che anche per te, come ho sentito dagli altri ospiti del tavolo, il lavoro è stata una leva che ha fatto ripartire le vostre vite. Trovare un nuovo senso è proprio la ripartenza della propria vita.
0: Esattamente.
2: Com'è stato il passaggio dal corso di Refresh Academy al lavoro vero e proprio? E ti chiedo anche se hai avuto dei problemi sul lavoro.
0: Il passaggio da Refresh Academy in Zanichelli non è stato lineare. All'inizio veramente mi sono trovato quasi stordito, perché mi sono arrivate una miriade di informazioni addosso come una marea. I primi 7 giorni mi sono un po' spaventato. Poi dopo, piano piano, diciamo repetita iuvant, come si dice, siamo riusciti a implementare passo passo del codice partendo dalle piccole cose. In questo momento sto prendendo più confidenza e quando riesco a scrivere qualcosa, diciamo, che viene da un mio ragionamento e riesce a funzionare, non posso trattenermi perché sennò, diciamo, esulterei dalla gioia.
3: Cosa che è successa.
0: Però è successa una volta.

0: Una domanda per Andrea: quante persone effettivamente, più o meno la percentuale, trova lavoro a fine corso?
1: L'esperienza attuale di ricerca lavoro è solo sul primo corso, perché il secondo a cui partecipa Alice, tra l'altro abbiamo qui oggi, sta finendo adesso, la ricerca lavoro inizierà da gennaio 2026. Ad ogni modo, ad oggi sul primo corso siamo riusciti a avere 14 persone che hanno completato integralmente il percorso, di cui 11 di queste ad oggi hanno già un lavoro, sono in procinto di iniziarlo, nel senso che alcune persone avevano un precedente lavoro, devono ancora terminare il precedente per iniziare il nuovo. Quindi diciamo 11 su queste 14. All'inizio erano 19, quindi comunque sia alcune o hanno abbandonato il corso, alcune stanno ancora studiando perché hanno avuto dei problemi di salute e devono recuperare delle parti. Quindi a metriche di quelli che hanno completato, il computer dice 79%.
2: Abbiamo sentito tante storie belle, positive, e dobbiamo affrontare anche le difficoltà, perché ci sono, come ci hai detto tu stesso. Come fate a relazionarvi quando le cose non funzionano, quando una persona non ce la sta facendo? Che strumenti avete per gestire tutta questa cosa al meglio?
1: Quando abbiamo finito il primo percorso a cui ha partecipato Nicola Enrico, devo dire la verità, noi eravamo sicuri che la metodologia funzionasse, perché abbiamo copiato e incollato quello che fanno all'estero, mettendoci un po' di buon senso. Però dall'altro lato abbiamo avuto un po' tutti l'impressione che il risultato fosse leggermente superiore all'atteso. Non parlo in termini di quanto le persone hanno imparato, quanto le persone hanno trovato lavoro, ma quanto le persone hanno riacquisito una consapevolezza e una fiducia in se stessi. E allora un giorno ho chiesto a Emilia Motta, che è una dei soci fondatori di Refresh Academy, ho detto: ma Emilia, tu mi sai spiegare perché? E lei mi ha detto quello che secondo lei, e ritengo ad oggi veramente la sintesi, la cosa più importante, lei mi ha detto: perché non c'è stato mai un momento in cui non avete creduto in loro, cioè voi dal primo momento eravate convinti che loro ce l'avrebbero fatta. Oggi, come consapevolezza a livello, la chiamerei di filosofia, ritengo che il cambio di punto di vista sia da portare nella società, cioè noi ad oggi siamo portati a vedere nelle persone, e non parlo solo delle persone con delle fragilità, in generale, nelle persone dei problemi da risolvere. Il nostro modo di approcciare la vita, in questo caso, e poi il lavoro, le relazioni, eccetera, è nella ricerca del potenziale da scoprire, cioè non guardare al problema, ma al potenziale. E quindi quando io vedo il problema non lo vedo nelle persone, mi giro, lo vedo nella società, nelle aziende che cercano problemi. Ma io sono un ingegnere, gli ingegneri sono macchine che risolvono problemi. Se non ci sono problemi, li creano pur di risolvere problemi. Quindi questa attitudine sociale della ricerca dei problemi da risolvere, in realtà dovremmo un po' cambiare filosofia e cercare i potenziali da scoprire, cioè ogni persona da dare tanto. E noi dobbiamo trovare cosa? Ma non noi, noi dobbiamo aiutare le persone a scoprire il loro potenziale, questo è il vero lavoro. Dopo, per far questo, mettiamo in campo tante piccole cose, tanto ascolto, facciamo degli incontri one-to-one con le persone, facciamo formazione su quelle che chiamiamo human skills, quindi comunicazione, ascolto, organizzazione del lavoro, eccetera. E quindi tanti piccoli accorgimenti, però secondo me quello che facciamo parte da un'idea, da un principio, una visione del facciamo tutto quello che possiamo per scoprire il potenziale.

0: vorrei aggiungere una cosa. Andrea ha detto una cosa molto importante, che lui e gli altri trainer hanno sempre avuto fiducia in noi. Gli unici che non abbiamo avuto fiducia in noi durante il corso siamo stati noi stessi. E io mi ricordo che ho avuto uno o due, facciamo due o tre, momenti di difficoltà durante il corso e pensavo di non essere all'altezza di fare determinate cose, e invece grazie all'aiuto dei trainer ho finito il corso e l'ho finito anche bene. La mia cronica mancanza di fiducia è stata sconfitta dalla fiducia che mi hanno dato i trainer durante il corso, e se ho finito il corso è stato anche grazie a questo.
1: Anch'io ho avuto dei momenti in cui ho pensato di lasciare il corso. Il primo momento è stato dopo una settimana d'inizio del corso, perché facevamo tutte delle attività di socializzazione, di team building, diciamo, e mi sono trovata spiazzata. Io mi immaginavo di mettermi lì davanti a un computer a fare, a scrivere delle query o a fare appunto intremotare, come mi piace dire a me, al computer, e in realtà mi sono resa conto che facevamo molto altro. E questo mi ha spiazzata e mi ha fatto venire voglia di lasciare il corso. Perché non l'ho lasciato? Perché ho trovato delle persone che mi hanno teso una mano, che mi hanno ascoltata, e anche quando poi ho avuto magari dei momenti di difficoltà anche successivamente, appunto io non ho più visto me stessa come un problema da risolvere, ma semplicemente ho sentito di poter accogliere i miei problemi, di far passare del tempo, di prendermi il mio momento e ritornare poi quella che ero appunto nei momenti migliori. Semplicemente non vedere più me stessa come un qualcosa da risolvere, sentivo di poter accogliere la sofferenza, di lasciarla passare e di ritornare a vivere la mia vita normalmente.

0: Avete ascoltato le voci del presidente, una studentessa e due ex studenti della cooperativa sociale di Bologna Refresh Academy. Trovate tutte le informazioni sul loro sito refresh-academy.org e anche sui loro social Facebook, Instagram e LinkedIn digitando semplicemente Refresh Academy.
1: Psicoradio.
2: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
1: Psicoradio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti, mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. È tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa di lavori, si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori, in A15 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipili invece, per un incidente avvenuto al chilometro 16, 3 km di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, ma a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Questo è il posto della camomilla. Facciamo un brindisi sottovoce a questa santa televisione.
1: Nova Radio Città Futura.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Torna a Grosseto dal 5 al 9 agosto Festa Ambiente, il festival nazionale organizzato da Lega Ambiente dedicato a musica, cultura e sostenibilità. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco, Bobo Rondelli, Ginevra Di Marco, Ascanio Celestini e Nada. Tutte le serate sono a ingresso gratuito, info su festambiente.it. L'associazione IAU organizza il 12 e il 13 settembre al Fantastic Garden di Sesto Fiorentino un evento dedicato alle sfide relazionali tra genitori e figli. L'iniziativa prevede incontri guidati da professionisti del settore con lavori di gruppo per gli adulti, attività ludiche per i bambini ed una cena comunitaria nella serata di sabato. L'associazione Surus cerca volontari per il riordino della libreria solidale a massa. Per info, segreteria@surus.it.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.

0: grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana. Una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventi musicpool.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa di lavori, si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In A11 invece, per un incidente al chilometro 78 e 7 sul raccordo Lucca Viareggio, un chilometro di coda tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa di lavori si segnalano 2 chilometri di coda sulla diramazione per Pisa tra Cascina e il Bivio Firenze Livorno in direzione Firenze Livorno. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti, mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Nova Radio Città Futura.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie, quelle di attualità, quelle del Nova Radio News. E ripartiamo con un focus dedicato al mondo del lavoro. Un presidio davanti alla sede della Regione Toscana in Piazza Duomo per chiedere di estendere a tutti i settori del lavoro il diritto di sospendere l'attività in occasione del caldo estremo, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori. Lo ha organizzato stamattina OSB Toscana, che chiede a gran voce un incontro su questi temi al presidente Giani e all'assessore al lavoro Alberto Lenzi. Il presidente della regione, scrivono in una nota i rappresentanti del sindacato, ha firmato un'ordinanza per ridurre i rischi per i lavoratori costretti a lavorare all'aperto o in ambienti esposti a forte calore. Peccato che la delibera non includa numerosi settori a rischio. Questa ordinanza è esclusa in maniera molto chiara una serie di servizi pubblici essenziali, tra i quali c'è anche appunto l'igiene ambientale, dove la settimana scorsa hanno perso la vita due operatori Alia, ha spiegato a Nova Radio stamattina Mario Carluccio di OSB Firenze. Sentiamo la sua voce e anche quella di Alessandra Benvenuti di OSB Pisa. Sentiamoli entrambi stamattina dal presidio davanti alla Regione Toscana.
1: Noi oggi siamo qui per contestare sostanzialmente l'ordinanza della Regione Toscana emessa dalla Presidenza Giani, perché questa ordinanza ha escluso in maniera molto chiara una serie di servizi pubblici essenziali, tra i quali c'è anche appunto l'igiene ambientale, dove la settimana scorsa hanno perso la vita due persone. Sicuramente andrà ancora accertato la motivazione del perché hanno perso la vita, ma noi siamo estremamente convinti che questo caldo estremo ovviamente può influire notevolmente sulle condizioni di vita e di lavoro, fino anche a portare la morte. Noi crediamo che questa non sia più un'eccezionalità, cioè ormai questo caldo estremo sta diventando la normalità, quindi anche le ordinanze non possono essere più ordinanze generiche. Noi immaginiamo non solo l'igiene ambientale, immaginiamo il trasporto merci e la logistica, immaginiamo i lavoratori aeroportuali, immaginiamo anche i lavoratori dell'assistenza domiciliare, che è un servizio pubblico essenziale, si muovono a piedi nella città, entrano nelle case di utenti fragili e le temperature sono i 39-40 gradi. Quindi noi chiediamo con fermezza, oggi abbiamo chiesto un incontro, proprio per modificare quella che è un'ordinanza, secondo noi, un po' debole.
2: Siamo anche qui oggi per denunciare la commissione di garanzia. Quando l'USB ha dichiarato sciopero di 16 ore contro il caldo, la commissione di garanzia ha mandato una missiva, una lettera a USB dicendo che lo sciopero per il caldo, siccome il caldo è un problema climatico, deve essere sempre preavvisato. Quindi ha diffidato, diciamo, USB dallo sciopero nell'immediato. Questo è un fatto gravissimo, vuol dire che la commissione di garanzia ha scelto di stare dalla parte dei padroni, perché lo sciopero per il caldo non te lo posso preventivare, è una cosa immediata che un lavoratore qualunque ha diritto di farlo, perché è un fattore scatenante per un problema di salute e sicurezza. Quindi noi siamo anche qui per far capire che la commissione di garanzia dovrebbe tutelare i lavoratori e non schierarsi al fianco dei padroni contro un sindacato conflittuale che da anni cerca di far capire che il caldo è un problema, che i lavoratori soffrono, che alcuni lavoratori sono morti e non sono morti bianche, quelli sono omicidi dovuti al fatto che i padroni pensano solo al profitto e al fatto che i padroni tagliano sulla salute e sicurezza. Quindi siamo anche qui contro la commissione di garanzia, perché si è schierata apertamente contro tutti i lavoratori.
0: In presidio anche lavoratori che rappresentavano i lavoratori dell'aeroporto di Peretola. Le condizioni a Peretola sono veramente, veramente complesse, ha spiegato ai nostri microfoni infatti Lorenzo Robin Frosini dell'USB Lavoratori Sicurezza di Peretola.
3: Le condizioni sono veramente, veramente complesse, perché le temperature che estate dopo estate raggiungano vette e picchi sempre maggiori interessano tantissimo chi lavora nella cosiddetta rampa, ovvero le piste dove stazionano gli aeromobili e dove si dà assistenza ai passeggeri delle varie aerostazioni toscane e d'Italia.

0: magari un'ora per completare le proprie operazioni o la propria mansione. Quindi noi denunciamo che chi di dovere, ovvero il gestore aeroportuale, non ha fatto assolutamente niente per adeguare in questi anni il proprio ambiente di lavoro alle nuove condizioni atmosferiche che conosciamo bene per il surriscaldamento globale e il cambiamento climatico in corso.
1: C'è in previsione un nuovo sciopero?
0: C'è in previsione uno stato di agitazione. Sciopero sarà un'azione al termine di questo percorso. Abbiamo già mandato e avvisato prefetture e aziende per iniziare le procedure di raffreddamento, sia al gestore aeroportuale che alle principali aziende che sono in appalto negli aeroporti di Firenze e Pisa, per non tenere separato le vertenze, perché si fa il giochino di rimpallarsi le responsabilità. In questo modo abbiamo portato le tre principali aziende dei due aeroporti a uno stesso tavolo, su una stessa vertenza. Vedremo come andrà l'incontro di mediazione in prefettura, ma per esempio il tema della non tutela della salute e sicurezza del caldo è uno dei temi principali per cui noi stiamo sollevando questo stato di agitazione.
2: E continuiamo parlando di appunto lavoro, spostandoci di ambito e di luogo. Nuovo incontro infatti oggi del tavolo sulla vertenza Cesar acqua e sapone in regione Toscana. Il tavolo si è riunito per decidere del futuro del sito archeologico, del sito logistico di Cesar acqua e sapone di Pian Castagnaio. Presenti, oltre ai rappresentanti della regione toscana, rappresentanti dei sindacati e anche la nuova società Adrilog, importante società del settore della logistica, soggetto selezionato da Cesar dopo un primo scouting promosso dalla regione, che dovrebbe garantire la continuità produttiva del magazzino, che subentrerà nella gestione del sito, riassorbendo in prima battuta una parte del personale attraverso un proprio piano di impresa, in una prima fase sostenuta anche dalle commesse di Cesar acqua e sapone. Secondo quanto ipotizzato, l'accordo si articolerà in un insieme di strumenti pensati per offrire a ciascun lavoratore la possibilità di aderire al percorso, che valuterà autonomamente. Al centro resta la reindustrializzazione del sito attraverso l'ingresso di Adrilog, che consentirà la continuità produttiva del magazzino e il riassorbimento di una parte degli addetti, ed accanto a questo saranno previsti percorsi di ricollocazione all'interno del gruppo Cesar acqua e sapone. Stamattina noi abbiamo parlato di questo con Gianluca Scartoni, rappresentante della Filcams CGL di Siena, in presidio davanti alla regione toscana in attesa di entrare per l'incontro.
3: La speranza è quella di essere a un punto, diciamo, decisivo. Oggi, se non ci saranno sorprese, dovremmo sottoscrivere due accordi: un accordo di reindustrializzazione del sito e un accordo quadro per la gestione del personale. Di fatto il sito non chiude, a differenza di quello che era stato preventivato dall'azienda, ma un'azienda reindustrializzatrice continuerà, diciamo, l'attività. Alcune persone rimarranno all'interno del gruppo Cesare e altre utilizzeranno una buona uscita per o andare in pensione o alla ricerca di un nuovo posto di lavoro.
1: Vi soddisfano queste soluzioni?
3: Beh, credo che nella condizione data era la miglior soluzione possibile, anche perché noi siamo partiti con un'azienda che voleva chiudere senza nessun tipo di contrattazione.
1: Quanti sono i lavoratori in tutto coinvolti?
3: Siamo partiti da 56, ora ne sono rimasti circa una cinquantina. La soluzione migliore sarebbe stata quella di proseguire per com'è, anche perché era un'azienda che non era in crisi, cioè un'azienda che ha scelto di massimizzare i profitti e quindi di chiudere un centro alle pendici della Miata, ma è un'azienda che sta lavorando tranquillamente.
1: C'è un impatto sulla comunità di Piancastagnaio?
3: C'è un impatto che però con questa soluzione in qualche maniera viene mitigato, perché una discreta parte dei dipendenti continuerà quell'attività con l'idea di poter trovare anche ulteriori commesse e quindi riaumentare la forza lavoro impegnata.
1: Quanti sono quelli che continuano?
3: Una ventina.
2: E proprio sul fronte del lavoro che va tutelato, soprattutto quando c'è il grande caldo, ci sono le ondate di calore, torna con una richiesta anche la rappresentanza COBAS di Alia Plures. Eliminare la figura del monoperatore e rispettare il protocollo caldo è la doppia richiesta che arriva dai COBAS di Alia Plures, che tornano sul decesso di due

0: sui decessi di due operatori ecologici durante l'orario di lavoro avvenuti la scorsa settimana, uno nel Mugello e l'altro a Bagno Arripoli. Da anni denunciamo la figura del monooperatore causa di infortuni nel nostro settore, prevista dal contratto nazionale ed introdotta con lo scopo di ridurre costi a discapito della sicurezza, afferma il sindacato. Questi episodi possono essere stati causati da colpi di calore o da stress lavoro correlato. Dobbiamo forse aspettare che si verifichi una nuova tragedia? E Cobas ricordano che il settore escluso dalle misure di sospensione delle attività previste nelle giornate contrassegnate dal bollino rosso a tutela del personale, ma lo scorso 15 giugno è stato sottoscritto l'accordo protocollo caldo. Abbiamo appreso a mezzo stampa di comunicati della nostra azienda che rivendica l'applicazione del protocollo. Peccato, spiegano, che sia stata una delle cause dell'indizione dello sciopero aziendale del 9 luglio proclamato dalla RSU. Questo sottolineano perché il protocollo è oggetto di forti contestazioni interne e per alcuni aspetti non viene nemmeno rispettato, con alcuni lavoratori che evitano di segnalarne la mancata applicazione per timore di possibili ritorsioni da parte della direzione aziendale. Il colpo di calore, concludono, non è un semplice malore, è a tutti gli effetti un infortunio sul lavoro riconosciuto come tale dall'INAIL, e per questo chiediamo con urgenza all'azienda e alle istituzioni di passare dalle parole ai fatti, imponendo il rispetto e l'applicazione immediata degli accordi e delle leggi a tutela della salute. E questa appunto la notizia che vi diamo, legata proprio a quello che vi stavamo dicendo poco fa in apertura. E continuiamo sul fronte del lavoro con un'altra notizia. L'azienda farmaceutica Takeda ha sospeso fino al 6 agosto la disdetta dei 67 contratti di somministrazione attivi nello stabilimento di Pisa, avviata dopo aver deciso di delocalizzare parte della produzione. Lo rende noto la regione toscana, precisando che il confronto con Takeda continuerà il 6 agosto con l'obiettivo di fugare ogni dubbio sul futuro dell'insediamento produttivo pisano della multinazionale giapponese del biofarmaco e al tempo stesso trovare una soluzione per i 67 lavoratori somministrati. In supporto potrebbe arrivare anche un ammortizzatore sociale, su cui sono in corso approfondimenti tecnici. Insomma, un'altra vertenza. Fra l'altro, i lavoratori Takeda li avevamo sentiti in occasione dello sciopero generale del lavoro e dell'industria che si era tenuto a Firenze una decina di giorni fa, con tutti i sindacati uniti, con anche un corteo che aveva attraversato una parte della città. Andiamo avanti e parliamo di un'altra occasione importante per la regione toscana. Stamattina la delegazione istituzionale della Repubblica Araba Sahrawi Democratica, in visita in Italia nell'ambito del progetto di accoglienza estiva dei bambini piccoli ambasciatori di pace, è stata ricevuta oggi presso la sede della regione toscana, rinnovando una storica collaborazione fondata sulla solidarietà, la cooperazione internazionale e il sostegno al diritto all'autodeterminazione del popolo Sahrawi. La delegazione era composta da Fatima Mahfoud, rappresentante del Fronte Polisario in Italia, Sheikh Leibib Mohamed, governatore della Wilaya di Dakhla, e Gauz Mamuni Katari, governatore della Wilaya di El Ayun, oltre che appunto altri rappresentanti del Fronte Polisario in Italia e il responsabile delle relazioni esterne dell'Unione degli Studenti Sahrawi Ali Omar Bujari. Ad accogliere la delegazione erano presenti la vicepresidente della regione Mia Diop, l'assessora Nardini, i consiglieri regionali Falchi, Spinelli e Galletti. Hanno partecipato all'incontro anche i rappresentanti delle associazioni Città Visibili, Comitato Selma, Urria, Sahrawi Insieme e Ben Slout Larbi, impegnate da anni nei progetti di accoglienza insieme ai piccoli ambasciatori di pace, e ad alcuni sindaci dei comuni gemellati con il popolo Sahrawi. Noi abbiamo parlato proprio con Fatima Mahfoud, rappresentante del Fronte Polisario in Italia. Sentiamo le sue parole.
1: Allora, la regione toscana è il posto dove è nata questa esperienza 44 anni fa. Nel 1982 l'Algeria doveva ricevere i bambini Sahrawi per farli cure mediche, un po' diciamo di relax al di fuori degli accampamenti di rifugiati. Arriva un terremoto, quell'esperienza viene impedita dalla violenza di quel terremoto, l'Algeria non ci rinuncia, chiedi agli amici, tra questi la CGIL Toscana. E i bambini vengono ricevuti per la prima volta in questa regione. Questo è un progetto che ha 44 anni, ha il consenso, l'amore dei cittadini, della politica di questa regione, e di conseguenza per noi è una continuità, è il luogo naturale di questo progetto. 44 anni non sono pochi, per dimensione, per logistica, questo è un progetto che a 44 anni ha questi numeri: 110 bambini, 22 accompagnatori saharawi, 127 comuni, 7 regioni italiane, 3.000 volontari italiani, 24 associazioni pro-saharawi che accolgono, 74 che aiutano.
0: Ormai la causa del popolo saharawi è nota a livello globale e sostenuta anche dalle Nazioni Unite, ma cosa si può fare in più e qual è la situazione?
1: La situazione attuale è disastrosa, è una situazione di guida politica che vorrebbe imporre un nuovo ordine mondiale, un nuovo equilibrio. Di conseguenza i saharawi sono in questo mondo, ma i saharawi, a differenza degli altri, sono resilienti, resistenti, hanno chiarissimo il loro obiettivo e non vogliono arrendersi, vogliono quello che li spetta, cioè secondo il diritto internazionale, secondo la giustizia internazionale. Di conseguenza i saharawi quello che vogliono è sempre la stessa cosa da 50 anni a questa parte: un processo referendario che prevede l'autodeterminazione del popolo saharawi. Le persone che vivono nei campi profughi saharawi oltrepassano i 200.000 persone.
0: E queste appunto le parole della rappresentante del fronte Polisario in Italia, Fatima Mahfoud. Torneremo a parlare di questo anche domattina. Torniamo invece a parlare di legge toscana sull'intelligenza artificiale, una prima legge in organica approvata in Italia proprio dalla regione toscana, un provvedimento che introduce la Carta Toscana dei diritti digitali, riconosce ai cittadini il diritto ad essere informati sull'uso dell'IA, a ottenere spiegazioni comprensibili sulle decisioni algoritmiche, a chiedere l'intervento di una persona a fronte di decisioni amministrative automatizzate. Prevede inoltre l'istituzione di un osservatorio regionale sull'intelligenza artificiale gestito con il supporto di IRPET, il rafforzamento della rete dei punti digitale facile, misure per la tutela dei minori e il diritto alla disconnessione. Con questa legge si è fatto uno dei primi passi che servono per dare un orientamento su quali sono i potenziali rischi e le opportunità che questo strumento offre, ha commentato oggi a Nova Radio Andrea Piazzoli, psicologo esperto di intelligenza artificiale.
2: Il testo, per come è scritto, cerca proprio di dare una linea di indirizzo a tutti quelli che sono gli organismi della regione e che hanno un impatto sul territorio. Quindi è proprio uno di quei primi passi di cui avevamo parlato anche le altre volte in cui ho partecipato alla trasmissione, e che servirebbero per dare un orientamento su quali sono i potenziali rischi e le opportunità che questo strumento offre, e cercare di identificare delle occasioni di educazione, di psicoeducazione, per intercettare gli utenti che potrebbero non avere tutti gli strumenti per poter utilizzare l'intelligenza artificiale in maniera adeguata.
0: Cosa manca in questa legge invece?
2: Un aspetto che io avrei tenuto in maggiore considerazione, che è citato in diversi punti, è quello dell'autonomia decisionale. Io avrei parlato proprio di sovranità cognitiva, perché uno dei principali problemi è proprio quanto si va a delegare le proprie funzioni cognitive all'intelligenza artificiale, e come questo può provocare sia debito cognitivo sia nel tempo il non riconoscere quante e quali decisioni implicite si va a dare, a delegare all'intelligenza artificiale, perché questo aspetto della sovranità, di un certo grado di controllo che le persone dovrebbero mantenere sulle proprie attività, è un po' lasciato indietro. L'aspetto psicologico del fatto che sicuramente nei prossimi anni ci sarà una sempre maggior presenza anche di psicopatologie legate ad un utilizzo intensivo di questi strumenti. L'altro giorno se ne parlava anche di dipendenza da uso di intelligenza artificiale, oppure burnout, oppure ansia da sostituzione lavorativa. Sono tutti degli aspetti strettamente psicologici legati ai rischi dell'uso intensivo di intelligenza artificiale, che in questo caso magari l'aspetto psicologico non è stato preso completamente in considerazione come poteva essere, però è un aspetto che può essere declinato tranquillamente dal testo per come è scritto. Nel mettere a terra gli strumenti che la regione propone è possibile comunque inserirlo.
0: E siamo a chiudere questa nuova puntata del nostro Nova Radio News Estate. Chiudiamo con la musica come sempre e oggi un nuovo brano di Lido Pimienta. Il pezzo si intitola Marea. Buon ascolto da Martina Agnoletti e ovviamente a domani alle 9.05 con il Newsbox Estate, alle 14.05 con il Nova Radio News.

0: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e l'innesto con la viabilità ordinaria di Firenze-Scandicci. La diramazione per Pisa, coda per lavori in via di risoluzione tra Cascina e l'innesto sulla tratta principale. In A1 per chi viaggia in direzione Bologna, attenzione materiali sulla carreggiata tra Firenze-Impruneta e Firenze-Scandicci. In direzione Roma invece abbiamo un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per i treni, fermate straordinarie, ricordo a Nozzano e Massarosa il regionale 34096 Firenze-Viareggio. Infine i cantieri a Firenze, da oggi divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli per lavori di carico e scarico. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Tragedia a Catanzaro, un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. Tre di loro sono stati poi dimessi. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, forse riconducibili ad un batterio. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia che aiuterà a far luce sulle cause della morte. Due gravi fatti di sangue in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Il ferimento della donna è avvenuto a Solanas, l'uccisione del fratello a Quartus Sant'Elena. La svolta è arrivata poco prima delle 7, quando l'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, si è presentato in caserma confessando quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbero contrasti familiari. Ed è stato trasferito in un istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Bari Sardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita. L'investitore, raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della giovane, è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, ma restiamo lì perché non possiamo permettere all'Iran di avere il nucleare. Ad affermarlo Donald Trump dalla Georgia, dove è tornato a rivendicare i successi degli Stati Uniti contro Teheran. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di Raid USA contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire. Se gli Stati Uniti dovessero dar seguito alla minaccia di colpire infrastrutture, non permetteremo l'esportazione di nemmeno una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. E da Manila, dove il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, rilancia: i ribelli Houthi dello Yemen sono stati raggirati dall'Iran e indotti ad attaccare le navi mercantili nel Mar Rosso. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca in cui diversi bambini sono rimasti intrappolati in acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. Saranno 5 film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre. Oggi, a 40 giorni dall'inizio della kermesse, è stato svelato il programma. Attesissimo sulla Croisette, dopo ben 37 anni, Nanni Moretti con il film Succederà questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ciao, sono Francesca Morozzi, a SPP. Le cadute dall'alto rappresentano una delle principali cause di infortuni gravi nei luoghi di lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni. In ambito lavorativo, attività in quota, utilizzo di scale, piattaforme o coperture richiedono formazione, attrezzature adeguate e il rispetto di procedure precise. Tuttavia, lo stesso tipo di rischio si presenta anche nelle attività domestiche più comuni. Azioni apparentemente semplici, come salire su una scala o raggiungere un oggetto in alto, possono diventare pericolose se svolte senza le dovute precauzioni. L'utilizzo di attrezzature non idonee, superfici instabili o soluzioni improvvisate aumenta in modo significativo la probabilità di incidente. Per questo è fondamentale verificare sempre la stabilità dei supporti, utilizzare strumenti adeguati e mantenere una posizione sicura ed equilibrata durante ogni operazione. È importante evitare movimenti bruschi e non esporsi oltre i limiti di sicurezza, sia sul lavoro sia a casa. Spesso, fretta e disattenzione sono tra le principali cause di errore. Fermarsi un momento per valutare il rischio è il primo passo per prevenirlo. La sicurezza nasce da scelte consapevoli, in ogni ambiente. 81 secondi. Con noi una giornata sicura per tutti.
2: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, c'è un veicolo in avaria sulla variante di Valico tra il bivio con la 1 e Badia in direzione Firenze. Altro veicolo fermo all'altezza del chilometro 275-500 località Aglio tra Barberino e il bivio con la variante. Sempre in direzione Firenze ci sono lavori tra Rioveggio e Pian del Voglio. Ci spostiamo in A11, un veicolo fermo tra Prato Ovest e Pistoia, un altro tra Pistoia e Monte Catini Terme, entrambi in direzione Pisa. Passiamo alla 12, materiali sulla carreggiata tra Albiano Magra e il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Rosignano. Infine sulla Firenze Pisa-Livorno il traffico è lento tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana. Una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventi musicpool.it.

Doctor.

0: Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimare. Sono 2 filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica si è arrivata solo mezz'ora dopo la chiamata da parte degli agenti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia. L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo. La tempistica è legata a questo. Ad affermarlo Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio in Serie A. Quanto all'ipotesi Guardiola, ha aggiunto l'ex Milan, non possiamo dare notizie, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, musica e parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.

Good day.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. La variante di Valico, il traffico è lento, siamo tra il bivio con la 1 e Badia in direzione Firenze. Ci spostiamo in A12, attenzione ai materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza di Massa tra Massa e Versilia in direzione di Genova. La Firenze, Pisa, Livorno si registrano anche qui materiali sulla carreggiata allo svincolo di Empoli Est in direzione Firenze. Inoltre il traffico è rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze per la viabilità esterna che non riceve. E chiudiamo con i cantieri a Firenze. Da oggi divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli per i lavori di carico e scarico. Resta chiuso, ricordo, il cavalcavia di Ponte Alpino con deviazioni sul posto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Francesca Morozzi, a SPP. Le cadute dall'alto rappresentano una delle principali cause di infortuni gravi nei luoghi di lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni. In ambito lavorativo, attività in quota, utilizzo di scale, piattaforme o coperture richiedono formazione, attrezzature adeguate e il rispetto di procedure precise. Tuttavia, lo stesso tipo di rischio si presenta anche nelle attività domestiche più comuni. Azioni apparentemente semplici, come salire su una scala o raggiungere un oggetto in alto, possono diventare pericolose se svolte senza le dovute precauzioni. L'utilizzo di attrezzature non idonee, superfici instabili o soluzioni improvvisate aumenta in modo significativo la probabilità di incidente. Per questo è fondamentale verificare sempre la stabilità dei supporti, utilizzare strumenti adeguati e mantenere una posizione sicura ed equilibrata durante ogni operazione. È importante evitare movimenti bruschi e non esporsi oltre i limiti di sicurezza, sia sul lavoro sia a casa. Spesso, fretta e disattenzione sono tra le principali cause di errore. Fermarsi un momento per valutare il rischio è il primo passo per prevenirlo. La sicurezza nasce da scelte consapevoli, in ogni ambiente. 81 secondi. Con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ANPR, è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

Io dormivo. Mia madre andava a lavorare presto. Arrivava l'una ed ero ancora a letto.

fidava di me. Una volta andò a ricevimento dei professori, perché era una fase politica intensa, assemblee, cose così. Il docente di agraria era un omone vestito di nero, ultra cinquantenne ed anche ultra conservatore. Si terrorizzava solo a guardarlo. Lo avevamo ribattezzato, visto l'abito e lo stile,

Ma non pensi che io sia prevenuto. Ho dato 4 compiti in classe, è stato assente a tutti e 4. Mancavano 3 giorni agli scrutini, gli ho detto: va bene che la scuola borghese gentiliana non le piace, ma forse un 2 prima della maturità non le piacerebbe neanche quello.

4 in un quadrimestre. Ha preso 8. Poi mi ha detto: prof, in pagella mi dà 8? La media 8, no? Suo figlio, signora, ha la faccia come il culo.

0: come amore.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio, nuovo aggiornamento. In A1 code a tratti, il traffico è intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sempre sulla 1 un veicolo fermo tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno, attenzione a materiali dispersi tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli e tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno, entrambi in direzione di Livorno. Veniamo adesso alla viabilità urbana a Firenze in via dei Banchi stasera dalle 21 alle 23.55 per un intervento con piattaforma aerea è prevista la chiusura del tratto tra via Panzani e via del Giglio. Bene, per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ascolta il Consiglio, le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
4: La Toscana è la prima regione italiana ad approvare una legge organica sull'uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. Si tratta della Carta Toscana dei diritti digitali, che riconosce ai cittadini il diritto ad essere informati sull'uso dell'intelligenza artificiale, a ottenere spiegazioni comprensibili sulle decisioni algoritmiche e a chiedere l'intervento di una persona a fronte di decisioni amministrative automatizzate. Previsti anche l'istituzione di un osservatorio regionale sull'intelligenza artificiale, il rafforzamento della rete dei punti digitale facile, misure per la tutela dei minori e il diritto alla disconnessione, il riconoscimento del diritto alla felicità digitale. A spiegare i principi dietro la legge, Antonio Mazzeo, in rappresentanza del Partito Democratico.
5: Di fronte a noi avevamo una scelta: o decidere di voltarci dall'altra parte o di guidare il cambiamento. Lo abbiamo provato a fare con questa norma, che dentro tiene una strategia regionale sull'intelligenza artificiale, che pone questioni legate al lavoro. Il lavoro cambierà in maniera sensibile nei prossimi anni e noi abbiamo il compito di guidare tutti i processi di formazione del personale, che altrimenti rischia di essere fuori dal mondo del lavoro. Dobbiamo lavorare anche però sui rischi dell'intelligenza artificiale, la protezione dei dati, le questioni che riguardano l'accesso ai servizi pubblici. Noi abbiamo la necessità di dare risposte chiare e concrete con un obiettivo: scegliere un'intelligenza artificiale che sia etica, sia sostenibile e che non lascia indietro nessuno.
4: Il Consiglio regionale ha poi approvato due ordini del giorno. Il primo proprio a firma di Mazzeo, che candida la nostra regione ad ospitare una sede del futuro centro europeo di ricerca sull'IA.
5: Tante regioni italiane ed europee proveranno a candidarsi per essere un nodo del CERN europeo sull'intelligenza artificiale. La Toscana però ha tutte le caratteristiche per poterlo fare meglio di tutte le altre regioni italiane, dai centri di ricerca, le università, la capacità di saper innovare. Attirare qui un nodo del CERN vuol dire costruire nuove opportunità e la speranza di un futuro migliore.
4: Il secondo, del capogruppo di Casa Riformista Francesco Casini, impegna la Giunta ad avviare un percorso condiviso per definire una strategia sulle infrastrutture digitali a supporto dell'intelligenza artificiale. A sostenere nel voto in Consiglio l'approvazione della legge anche il gruppo AVS. Per Lorenzo Falchi, la Toscana con questa legge fa un passo chiaro verso una transizione digitale che vada di pari passo con la tutela dei diritti fondamentali del lavoro e delle persone.
6: Siamo consapevoli che dal livello regionale non possiamo intervenire su tutti gli ambiti di un tema così complesso, così importante come l'intelligenza artificiale, che ha riflessi che riguardano l'etica, che riguardano il mondo del lavoro, che riguarda la concentrazione del potere e della ricchezza. È importante però che dal basso, dalla nostra regione, parta per prima questa iniziativa a fronte di un governo e di un paese, il nostro, che è indietro rispetto a questi temi e che lascia fare al mercato. Noi invece riteniamo che sia giusto mettere l'accento sull'uso consapevole dell'intelligenza artificiale, provare a mettere dei limiti per far sì che sia una crescita della società e non solo un arricchimento di pochi sulle spalle dei tanti.
4: Voti contrari dai banchi del centrodestra, che giudicano questa iniziativa come una legge manifesto, come ha dichiarato Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia.
7: Una legge manifesto, perché non aggiunge nulla, non ha niente di concreto, non ci sono soldi per fare sostanzialmente nulla, è un'indicazione più o meno vaga agli uffici di comportarsi in maniera etica nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che in realtà è già oggetto di una legge specifica fatta dal Consiglio regionale in maniera più concreta nel 2024 sui diritti digitali, che sono in realtà quelli che mancano davvero in tante parti della Toscana, anche in quella Toscana diffusa di cui il Presidente Gianni ogni volta si ricorda a parole ma non nei fatti. Noi ci aspetteremo e ci aspettiamo che il Presidente Gianni torni presto in aula per parlare di diritti veri legati alla digitalizzazione, di investimenti veri, di un rapporto diverso con i grandi operatori nazionali e internazionali di telecomunicazioni e soprattutto di un'applicazione più concreta anche in termini ambientali dell'intelligenza artificiale, perché sappiamo che questo strumento eccezionale richiede tantissima energia che va prodotta e va gestita, che scalda l'ambiente, e da questo punto di vista ci saremmo aspettati invece interventi più concreti da parte della regione, che in questa legge non ci sono.
4: Una legge sbagliata, anche secondo Jacopo Maria Ferri di Forza Italia.
0: È una norma che riprende le normative europee, le normative nazionali, che richiama quei principi, che però non li declina poi nella concretezza di cui ci sarebbe bisogno per veramente cominciare ad applicare anche l'intelligenza artificiale alle nostre necessità quotidiane. Peraltro priva di una norma finanziaria che dia un segnale forte sulla volontà della regione di investirci, e quindi purtroppo temo che possa essere l'ennesima legge manifesto.
3: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1, coda per incidente, siamo tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di valico in direzione Firenze. Sempre sulla 1, un veicolo fermo tra Firenze Impruneta e Firenze Sud, la direzione Roma. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, tra Ponte d'Era Ovest e il bivio per la diramazione Pisa, direzione Livorno, anche qui un veicolo fermo. Rimaniamo sulla strada di grande comunicazione, materiali dispersi tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli, direzione Livorno. Passiamo al traffico ferroviario per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Santa Maria Novella. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Francesca Morozzi, a SPP. Le cadute dall'alto rappresentano una delle principali cause di infortuni gravi nei luoghi di lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni. In ambito lavorativo, attività in quota, utilizzo di scale, piattaforme o coperture richiedono formazione, attrezzature adeguate e il rispetto di procedure precise. Tuttavia, lo stesso tipo di rischio si presenta anche nelle attività domestiche più comuni. Azioni apparentemente semplici, come salire su una scala o raggiungere un oggetto in alto, possono diventare pericolose se svolte senza le dovute precauzioni. L'utilizzo di attrezzature non idonee, superfici instabili o soluzioni improvvisate aumenta in modo significativo la probabilità di incidente. Per questo è fondamentale verificare sempre la stabilità dei supporti, utilizzare strumenti adeguati e mantenere una posizione sicura ed equilibrata durante ogni operazione. È importante evitare movimenti bruschi e non esporsi oltre i limiti di sicurezza, sia sul lavoro sia a casa. Spesso, fretta e disattenzione sono tra le principali cause di errore. Fermarsi un momento per valutare il rischio è il primo passo per prevenirlo. La sicurezza nasce da scelte consapevoli, in ogni ambiente. 81 secondi. Con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43. Nel TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordoni. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di agli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund che si porta ad 86 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora aggiornamenti, ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla Firenze Pisa-Livorno, 3 km di coda in aumento, un incidente tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. In A1 rallentamenti per un veicolo fermo tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze. Passiamo alla 11, un mezzo è fermo tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa. Veniamo al traffico ferroviario, un guasto tecnico a un passaggio a livello a San Romano, il 18-341 Firenze-Santa Maria Novella-Grosseto viaggia con 36 minuti di ritardo. Chiudiamo con i lavori a Ponte Alpino a Firenze, da domenica 26 a giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Santa Maria Novella. Con questo è tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventi musicpool.it.

0: il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il festival lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

È teatro di drammi, tragedie, di peggio, non succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire a risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordone. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionata all'adesione di Riyadh dagli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund che si porta ad 86 punti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.

verdi dell'università e io non capivo gennaio, come d'altronde non ho mai capito settembre. Marta non la vedo da

sapendo che la vita spingeva in direzioni diverse, mi ha chiesto cosa pensavo sarebbe successo alla vecchia soffitta, ai posti.

0: Electro, sonorità sintetiche su Nova Radio.
1: Fuck you.